0: Bungide.
1: Il nuovo shukuru.
2: Il nakaviera.
0: Ashitabas.
3: La bomba.
2: Gindataman.
0: La bomba.
3: Papa,
4: Langoloko, wangwanana.

0: Senti il dolore della musica, si alzò dal pianoforte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, mi sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza

0: potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
1: Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi, ti fai scordare le parole.

che frida e che fai tirare sa dora, fai sarare sa frida e perché si fenda te sua madre pur perto mio cos.